tiro un astro, metto un astro, tiro un astro, metto un astro, asciuffa de nastro, metto un astro, tiro un astro, metto una ice.

rtfm.co.mc. Ottima che ti ha detto che non è solo il male mondo, cotto non ha punto.